priagini, spargi a rose, spargi a rose. Quando al nostro almo terreno, distendendo i dolci lampi, vidi aprir sui nostri campi, d'altra luce altro sereno, portando al tralla il giorno.

gioia, ogni passo un fiore aprina, ogni sguardo un bel zaffiro, e s'udia più dolce lento mormorar con l'acqua.